Ma dentro una cabina che si sciro un bikini legale, ma era tão pequenino.